0: Planet News.
1: Gli imballaggi stanno contribuendo pesantemente ad inquinare il pianeta. Ben il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzate in Europa sono destinate proprio al packaging di alimenti e altra merce che acquistiamo ogni giorno. Una vera e propria valanga di rifiuti che la Terra non può sostenere. Per invertire la rotta, la Commissione europea ha appena annunciato la proposta di un rivoluzionario regolamento che ha proprio l'obiettivo di ridurre lo spreco degli imballaggi, puntando sul riuso e su pratiche virtuose come il vuoto a rendere.

0: Planet News.
1: Parliamo degli oceani. Gli oceani del mondo hanno la febbre. Nei mesi scorsi la temperatura superficiale marina ha raggiunto livelli davvero record. Gli scienziati ritengono che ciò sia da attribuirsi in parte al fenomeno climatico periodico chiamato El Niño. Tuttavia le temperature recentemente registrate e particolarmente alte rivelano una tendenza preoccupante, cioè gli oceani del mondo si stanno scaldando con temperature medie ogni anno in aumento a seguito del riscaldamento globale provocato dalle attività umane, e ogni minimo aumento della temperatura ha un enorme impatto sulla vita marina, sull'intensità della terra e delle tempeste, e non solo.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Produrre energia pulita puntando sulla mobilità sostenibile è possibile. Nei Paesi Bassi sono state inaugurate due piste ciclabili ricoperte da pannelli fotovoltaici e funzionano davvero. Queste piastrelle fotovoltaiche sono sottili e resistenti e sono anche facili da applicare ovunque senza dover aver bisogno di lavori molto costosi. In più, la superficie, a contatto con gli pneumatici delle auto, assicurerà un'aderenza del tutto uguale a quella dei manti stradali tradizionali.
2: Le due piste ciclabili inaugurate nei Paesi Bassi produrranno energia rinnovabile, contribuendo a rifornire la rete olandese. In un paese dove gli spostamenti in bicicletta sono molto diffusi, con piste ciclabili estese per oltre 35.000 chilometri.

0: things will change.
1: Planet News.
2: Iniziativa senza precedenti in favore dell'ambiente in Ecuador. Il Ministero degli Esteri ha annunciato un accordo di scambio che prevede la conversione di circa 1,63 miliardi di dollari di debito estero nel nuovo valore di 656 milioni di dollari in cambio della preservazione dell'ambiente. Le autorità, secondo cui si tratta del più grande scambio a vantaggio della natura della storia, hanno affermato che l'iniziativa avrà impatto sulle riserve delle Galapagos e delle Hermandad con un'area di 198.000 chilometri quadrati.
3: Verranno inoltre protette 2.500 specie, alcune in via di estinzione come le tartarughe marine e gli squali balena e martello. Dietro allo scambio ci sarebbero alcune importanti banche mondiali, oltre alla rappresentanza diplomatica americana che durante l'evento ha evidenziato come l'Ecuador assuma così la leadership mondiale nella conservazione della natura.
1: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche.
4: Aerosmith, I don't wanna miss a

Adams, please forgive me. Bon Jovi, always.

Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Eccoci, siamo in Colombia e vi raccontiamo del fatto che il petrolio rappresenta un terzo delle sue esportazioni, ma per questo paese sudamericano, il momento è quello di voltare pagina e rapportarsi con un'economia più verde.
2: Infatti non vogliono più rilasciare autorizzazioni legate all'estrazione di greggio e di gas, quindi praticamente si deciderà di virare verso un'economia più sostenibile a livello energetico.
1: Insomma, si protegge anche le popolazioni indigene, e il che consiglierebbe naturalmente di fermare questa autorizzazione di ulteriori contratti di sfruttamento di fonti fossili. È una cosa molto importante questa svolta colombiana.
2: Assolutamente. Come faranno a fare a meno di tutte le entrate che arrivano dal petrolio? Stiamo parlando naturalmente di un termine che è il 2037. Si investirà sulle fonti rinnovabili e sul settore turistico.

0: Planet News.
1: Amici, quando l'etica e il buonsenso non bastano, allora arriva magari un'idea tanto semplice e quanto geniale per indurre i cittadini a fare qualcosa di più importante, cioè ad avere comportamenti attenti all'ambiente e alla sua protezione. A Terre Roveresche, nelle Marche, chi produce meno rifiuti non solo spende meno, ma fa anche guadagnare tutto il paese.
2: Si chiama Carbon Waste Print ed è un sistema che fa pagare la tariffa rifiuti in maniera puntuale sulla base della CO2 che ognuno emette, considerando l'impatto che non dipende solo dal modo in cui si smaltisce il rifiuto, ma da tutta la filiera di produzione. In questo modo il cittadino capisce che ridurre i rifiuti gli conviene, insomma, che gli permette di alleggerire la tassa.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world. Around the
3: Monte Carlo
4: world.
3: Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Lo Stato di New York ha presentato oggi un piano per bandire dal 2035 tutte le auto nuove che non siano emissioni zero. Lo ha annunciato la governatrice Kathy Hochul, dopo che lo scorso agosto la California ha annunciato il divieto totale dei veicoli a benzina a partire dallo stesso anno. La direttiva presentata a New York fissa obiettivi intermedi del 35% delle vendite entro il 2026 e del 68% entro il 2030.
2: In realtà abbiamo parametri di riferimento da aggiungere per dimostrare che siamo sulla strada per arrivarci, così ha detto la Hochul in un discorso nella città di White Plains. La governatrice ha annunciato nuovi finanziamenti per facilitare gli acquisti di veicoli elettrici. Lo Stato riceverà anche 175 milioni di dollari dal governo federale per aumentare le stazioni per ricaricare le auto.

0: Planet News.
1: I cambiamenti climatici avanzano con devastanti conseguenze sul pianeta e sulla nostra vita. Siamo sempre più vicini al punto di non ritorno, come ribadito da tempo da diversi studi e associazioni ambientaliste, ma forse non è ancora tutto perduto. L'umanità potrebbe riuscire a ridurre il tasso di inquinamento e a non superare il limite previsto dall'accordo di Parigi. Come?
2: Basta dar retta e dar conto a questo rapporto chiamato The Breakthrough Effect. Si indicano 3 punti per dare una svolta potente, ma farla subito, adesso è icket nunc, che dicevano i latini. Si deve investire sui veicoli elettrici, si deve utilizzare l'ammoniaca verde e non altro tipo di materiali, perché l'ammoniaca verde non contenendo carbonio può essere utile come fertilizzante e combustibile, e soprattutto bisognerà puntare su proteine alternative a quelle di origine animale.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Il Canada ha annunciato che metterà avvisi sulla pericolosità delle sigarette direttamente per quello che riguarda la salute, stampandoli su ogni singolo pezzo e non solo sul pacchetto. Sarà il primo paese al mondo ad adottare i nuovi regolamenti sull'aspetto, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti da tabacco. Il programma fa parte degli sforzi del governo per convincere chi fuma a smettere, per proteggere giovani e non fumatori dalla dipendenza da nicotina e per ridurre l'interesse nei confronti del tabacco. L'avvertenza su ogni singola sigaretta per i fumatori sarà impossibile da non vedere. L'obiettivo ovviamente del paese è ridurre il consumo di tabacco a livello nazionale al di sotto del 5% entro il 2035.

0: Planet News.
1: L'iniziativa dei cittadini europei Salviamo Api e Agricolture ha raggiunto l'obiettivo del 1 milione di firme valide e adesso è stata formalmente approvata, vincolando così la Commissione europea a prendere una posizione rispetto alle proposte di legge promosse e a darne comunicazione in un documento ufficiale. L'iniziativa invita la Commissione ad adottare provvedimenti più stringenti per eliminare gradualmente i pesticidi sintetici entro il 2035, ripristinare la biodiversità e sostenere gli agricoltori nella transizione verso pratiche agroecologiche. Questa è la 7ª iniziativa europea di successo e già la 2ª contro i pesticidi, un forte segnale democratico per l'Unione Europea e per i decisori nazionali che devono prendere atto della volontà dei cittadini e allontanarsi dai pesticidi tossici.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Quest'anno il tema della giornata mondiale degli oceani è pianeta oceano. Le correnti stanno cambiando. Sempre più paesi si sono resi conto della necessità di mettere il mare e gli oceani al primo posto delle loro attenzioni. Gli oceani ricoprono un ruolo importantissimo nel mantenimento della vita degli equilibri del pianeta, come si sottolinea nella famosa Agenda 2030, e si ribadisce proprio la necessità di tutelare la vita sott'acqua.
2: Infatti, oltre all'importanza degli oceani come casa della biodiversità animale e vegetale, gli oceani e i sistemi costieri sono degli enormi filtri per l'assorbimento della CO2 rilasciata nell'atmosfera e contribuiscono in modo rilevante anche all'economia di intere nazioni. Si calcola che proprio da loro dipenda circa il 5% del PIL mondiale.

0: Planet News.
1: L'auto resta una delle più grandi passioni degli italiani, ma complici lo smart working e il caro benzina, tra il 2019 e lo scorso anno gli spostamenti su quattro ruote si sono ridotti del 12%. Una buona notizia dal punto di vista della qualità dell'aria, sia pur con differenze marcate a seconda delle città prese in esame.
2: Il quadro emerge dal rapporto sulla mobilità di Go Mobility, società di consulenza per la pianificazione della mobilità e dei trasporti. La ricerca ha preso in esame i dati in forma anonima di un campione di 484.000 automobili e 80 milioni di viaggi per il 2019 e di 512.000 automobili e 79 milioni di viaggi per il 2022.
1: Le città che hanno segnato le più significative riduzioni degli spostamenti tra il 18 e il 22% sono Torino, Milano, Bologna e Firenze. Di contro, il capoluogo piemontese figura, insieme a Napoli e Palermo, fra le città con le percorrenze più alte in rapporto all'area comunale. A causa della loro urbanizzazione diffusa, questi centri finiscono per soffrire più degli altri degli impatti negativi legati alla circolazione delle auto.

Waterfalls. Mario, let me

0: Planet News.
1: In occasione del Black Friday, giorno dedicato a shopping e grandi sconti commerciali, lo IOC UNESCO, che si occupa del decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, lancia un'iniziativa parallela chiamata Blue Friday.
2: Il Blue Friday è una vera e propria chiamata all'azione rivolta a cittadini, istituzioni, aziende e centri di ricerca per trasformare il venerdì più nero dell'anno in un momento per salvaguardare e rigenerare il nostro mar Mediterraneo. Lo scopo è dunque quello di riflettere sull'effetto che ogni nostra scelta come consumatori può avere sull'ambiente del mare.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di

0: Planet News.
1: In Nigeria, nello stato di Lagos, terra che conta 16 milioni di abitanti, sono appena stati messi al bando la plastica monouso e il polistirolo. Si devono ridurre drasticamente i numeri e la portata di questo fenomeno perché l'inquinamento da questi materiali è ormai fuori controllo.
2: Secondo l'ONU, ogni anno tra i 19 e 23 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono nei mari e negli altri ecosistemi acquatici della terra. A distributori e produttori è stato concesso un periodo di 3 settimane per adeguarsi e optare per soluzioni più ecosostenibili.

0: Planet News.
1: Posta tra terra e mare, la laguna è un ambiente di transizione. Venezia è una delle poche città al mondo in cui la natura, attraverso i canali, irrompe nel tessuto urbano, influenza la vita dei suoi abitanti, una ricchezza enorme, che però all'attuale crisi climatica rende una delle sue maggiori fragilità, portando la città veneta a essere un simbolo dei cambiamenti climatici nel nostro paese.
2: È proprio per questo motivo, nella giornata internazionale dell'educazione, che è stato inaugurato il progetto Asilo della Laguna, che è una iniziativa che ha coinvolto i bambini delle scuole materne per aiutarli a comprendere meglio l'oceano e anche il ruolo importante che svolge per uno sviluppo più sostenibile. E così nell'isola di Torcello, nella Laguna Veneta, 40 bambini tra i 3 e 5 anni di Asili di Venezia hanno potuto scoprire proprio meglio le ricchezze del loro mare attraverso l'osservazione naturalistica, la creatività e l'educazione all'aperto.

0: Planet News.
1: Amici, sarebbe bello gustare della ottima frutta fresca appena raccolta dalla campagna in casa propria, no? E allora con BioFarm ora è possibile. La prima azienda agricola digitale al mondo che crea un ponte diretto tra consumatori bio e anche proprio tra agricoltori, scusate, bio e consumatori. Basta registrarsi, adottare un albero a distanza per avere frutta di stagione biologica a poche ore dalla raccolta.
2: Protagonisti sono gli agricoltori sparsi per tutta Italia, dalla famiglia che in Sicilia coltiva avocado, limoni e mandarance alla famiglia che in Trentino coltiva mele. Agli iscritti arriva frutta fresca di origine controllata e i piccoli agricoltori usano un canale di distribuzione alternativo alla grande distribuzione che rischia di schiacciarli. In più l'ambiente subisce un impatto decisamente inferiore perché è agricoltura biologica a filiera corta.
0: Coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Planet News.
2: Il caldo strano di questo inverno lo abbiamo percepito noi, ma anche le piante. Si vedono già papaveri fioriti, le mimose che solitamente arrivano a febbraio le abbiamo già viste a gennaio, ce ne accorgiamo noi, ma anche chi per lavoro osserva le piante.
3: Come per esempio quella pubblicazione di settore che riporta il resoconto delle osservazioni sulle fioriture di alcune piante nell'area mediterranea in oltre 30 anni. Oggi fioriscono mediamente 20 giorni prima e questo può influire sul lavoro degli impollinatori con effetti che ancora non conosciamo.

0: Planet News.
1: Questa è stata la terza estate più calda mai registrata per gli Stati Uniti e i principali produttori dell'Oregon e di Washington hanno sofferto di inondazioni e caldo. Ragion per cui negli States quest'anno sarà assai complicato acquistare alberi di Natale veri. Milioni di americani infatti si sono riversati nelle fattorie, nei lotti dei rivenditori per scegliere l'abete dei loro gusti, ma sono rimasti a bocca asciutta. Il motivo? I prezzi. Stanno aumentando in tutto il paese dal momento che gli eventi estremi degli ultimi tempi hanno messo a dura prova anche gli alberi di Natale. Gli alberi che sono stati piantati in estate hanno subito un duro colpo perché le loro radici non sono cresciute abbastanza per affrontare il caldo torrido che si è verificato. La crisi climatica sta colpendo quindi anche i coltivatori di alberi di Natale negli Stati Uniti. La siccità, le inondazioni e le alluvioni hanno messo letteralmente in ginocchio le piantagioni, in particolare i giovani alberelli.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la legge sul ripristino della natura. Ha votato contro Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia e Svezia. La nuova regolamentazione ha come obiettivo di ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'Unione Europea entro il 2030, estendendo questo obiettivo fino al 2050.
2: La legge vuole aiutare anche gli ecosistemi terrestri, marini, d'acqua dolce e urbani. La normativa si impegna a mitigare il cambiamento climatico e gli effetti dei disastri naturali, aiutando l'Unione Europea a rispettare i suoi impegni ambientali internazionali.

0: Planet News.
1: Vogliono rendere l'agricoltura tradizione più sostenibile, tecnologica e in grado di reagire ai cambiamenti climatici. È il quadro che emerge dagli Oscar Green di Coldiretti Toscana, che ogni anno premia le imprese under 40 più innovative della regione. Se ne contano più di 3.000 in regione. 7 idee vincenti che hanno ottenuto il riconoscimento dell'associazione. I premi sono stati assegnati a Firenze, a casa Coldiretti, nell'ambito del progetto Agor Agri. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Proteggere la biodiversità è una delle imprese più ardue. Se poi ci aggiungiamo il fatto che neanche all'interno delle aree protette le specie sono al sicuro, diventa difficilissimo. Sembrerà impossibile, sembrerà strano, ma lungo i confini delle aree destinate alla protezione delle specie, queste risentono dell'impatto umano. Un recente studio ha infatti dimostrato che ben 159 specie di mammiferi in 16 aree protette tropicali, sparse nei 3 continenti, subiscono gli effetti di diversi fattori di origine umana, come la frammentazione dell'habitat e la densità della popolazione.
2: E tra i 23 obiettivi adottati alla COP15 è presente quello che punta a proteggere e a gestire il 30% delle aree marine, costiere e terrestri della Terra. Tuttavia un nuovo studio, condotto da alcuni scienziati norvegesi, indica per la prima volta che le aree protette non impediscono alle specie di essere colpite dalle attività umane sia all'interno che all'esterno dei loro confini.

0: Planet News.
1: Domenica 23 aprile alle 15 si svolgerà il primo test a livello nazionale per un sistema di allarme pubblico predisposto ad inviare messaggi di allerta ai telefoni cellulari presenti nel Regno Unito. Il sistema è progettato per avvisare in caso di disastri come inondazioni, incendi o condizioni meteorologiche estreme. È stato testato nel Suffolk orientale a Reading, ma è la prima volta che in tutto il paese sarà trasmesso questo allarme. I cellulari con segnale 4 o 5G emetteranno un suono simile a una sirena e con il messaggio visibile sullo schermo vibreranno per un massimo di 10 secondi. Per il governo questo è uno strumento fondamentale per tutelare i cittadini in caso di pericolo. Dopo il test i messaggi saranno inviati solo in caso di pericolo immediato e quelli urgenti dovrebbero raggiungere quasi il 90% dei dispositivi, fornendo istruzioni su come comportarsi appunto in caso di pericolo.
0: Con Monte Carlo Nights la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Le praterie nordamericane un tempo vibravano sotto i passi di milioni di bufali, ma l'arrivo dei colonizzatori ridusse drammaticamente la popolazione di questi maestosi animali, con gravi impatti sulle comunità indigene e sugli ecosistemi locali. Oggi un movimento culturale e ambientale di riabilitazione si sta espandendo tra le nazioni indigene, come la Montana First Nation, che nel loro impegno per ripristinare l'equilibrio della loro terra ancestrale stanno reintroducendo i bufali. Il ritorno dei bufali potrebbe anche contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico, poiché i terreni delle praterie arricchiti dai bufali hanno una capacità notevole di immagazzinare carbonio.

0: Planet News.
1: Quindi, oltre 6.300 pannelli fotovoltaici e più di 3 megawatt di potenza per una produzione di energia green di 4 milioni di kilowatt all'anno, che garantiranno un risparmio fino al 25% sui costi per la fornitura elettrica delle famiglie del territorio. Sono questi i numeri della CER Imotorre, la comunità energetica rinnovabile più grande d'Italia, nata alle porte di Bergamo e pronta a entrare in funzione, promossa dal comune di Torre Boldone, Bergamo appunto. La CER Imotorre è potenzialmente in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di tutta la popolazione del comune, circa 8.500 residenti, contribuendo alla riduzione delle emissioni dei gas serra e alla transizione ecologica ed energetica, così come previsto dagli obiettivi dell'Agenda 2030. Con una potenza di impianto unica in Italia, la CER Imotorre avrà una connotazione agricola: contribuire all'utilizzo del suolo in maniera consapevole è infatti uno degli obiettivi della comunità energetica.
2: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
3: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
2: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Sapete che più di 500 specie comuni di pesci, alghe, coralli e invertebrati che vivono sulle barriere coralline dell'Australia sono diminuite nell'ultimo decennio? L'allarme arriva da uno studio pubblicato sulla rivista Nature che ha monitorato 1057 specie, scoprendo che il 57% si è ridotto e quasi 300 di loro potrebbero essere qualificate come specie minacciate.
2: Il riscaldamento globale è stato probabilmente il principale motore di queste riduzioni, con ondate di calore marine e un aumento delle temperature oceaniche che hanno colpito le specie che vivono soprattutto nelle barriere coralline e rocciose.

0: Planet News.
1: Vi portiamo in India una bella notizia che riguarda i nostri amati animali. C'è un tempio nello stato meridionale del Kerala che ha introdotto un elefante meccanico per l'esecuzione dei riti invece di uno vero, come primo passo verso la fine dell'utilizzo degli animali viventi alle celebrazioni religiose. È una vittoria per gli animalisti, seppur piccola, che da tempo si battono per la tutela di questi animali. La speranza è che questa iniziativa sia l'inizio di una lunga serie per aiutare a organizzare eventi cruelty free.
2: E come è fatto questo simil elefante? È alto più di 3 metri, pesa 800 kg ed è costituito da un telaio di ferro, quindi si auspica che anche altri templi, dopo il primo che ha inserito questa novità, pensino di sostituire gli elefanti veri con elefanti robotici. Sottoporre gli elefanti vivi a rumori estremamente forti durante i festival è crudele, e per anni gli attivisti per il benessere degli animali hanno espresso preoccupazione per il loro trattamento. E nei giorni scorsi il Centro per la ricerca sui diritti degli animali ha scritto anche al primo ministro dello Stato in merito all'aumento della mortalità di questo bellissimo mammifero.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Non solo nei boschi e nelle foreste, gli alberi svolgono un ruolo chiave anche nelle città, dove spesso sono visti come un ostacolo o un pericolo. Considerato che entro il 2050 oltre l'80% dei cittadini europei vivrà in aree urbane, è fondamentale capire perché gli alberi sono vitali. Lo spiega il WWF per la Giornata Nazionale degli Alberi il 21 novembre.
2: Per produrre ossigeno, gli alberi assorbono anidride carbonica, addirittura un quarto del particolato atmosferico emesso da traffico, riscaldamento e emissioni industriali. Così facendo, rendono più pura l'aria, lo sappiamo, che respiriamo. Ma gli alberi filtrano anche l'acqua, riducendo e diminuendo la diffusione degli inquinanti. E le radici? Quelle aumentano la permeabilità del suolo, facilitando la penetrazione dell'acqua e riducendo di molto il rischio di allagamento e inondazioni.

0: Planet News.
1: Il centro fauna selvatica Il Petti Rosso di Modena ha bisogno di aiuto. Il numero di ospiti seguiti da veterinari e staff e le cure da fornire sono sempre di più e i volontari non bastano per le segnalazioni e le emergenze che arrivano ogni giorno. Questo centro poi non dice mai di no a un animale in difficoltà da riabilitare.
2: C'è bisogno di altri volontari, quindi si sta chiedendo aiuto ai social per far girare il più possibile la richiesta. Non c'è bisogno di chissà quale esperienza pregressa, ma soltanto di affidabilità, correttezza e motivazione. E amore per gli animali. Ci sono ricci, linci, cerbiatti e tanti altri animali selvatici da sfamare e controllare fino al rilascio in natura. E le soddisfazioni, come immaginiamo, quelle che si ricevono, sono davvero immense.
3: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
4: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: La giornata mondiale del pinguino è un'occasione speciale per onorare e sensibilizzare sullo stato di queste affascinanti creature che popolano le fredde terre del Polo Sud e le acque circostanti. Cadendo il 25 aprile di ogni anno, questa giornata è un'opportunità per riflettere sulle sfide che i pinguini affrontano e su come possiamo contribuire alla loro protezione e conservazione. Sebbene le sfide che i pinguini affrontano possano sembrare davvero immense, ci sono azioni che ciascuno di noi può intraprendere per contribuire alla loro protezione.
2: Sostenere organizzazioni di conservazione finanziariamente o partecipare come volontario può fare la differenza. Ridurre l'uso della plastica monouso e riciclare correttamente può limitare l'inquinamento marino e proteggere i pinguini e altre specie marine. Risparmiare energia e puntare su fonti rinnovabili può contribuire a rallentare i cambiamenti climatici e preservare gli habitat dei pinguini. Diffondere informazioni sui pinguini, sulle minacce che affrontano, può sensibilizzare il pubblico e ispirare azioni concrete per la loro protezione. In occasione della giornata mondiale del pinguino è importante riflettere sul valore di queste straordinarie creature e sulle azioni che possiamo intraprendere per garantire il loro futuro. Proteggere i pinguini significa proteggere l'ecosistema marino nel suo complesso e preservare la bellezza e la diversità del nostro pianeta.

0: Planet News.
1: Nuove iniziative per il benessere animale nell'area della città metropolitana di Roma. È stato pubblicato da poco un bando con contributi destinati ai comuni per la tutela di animali domestici e selvatici. Obiettivo? Finanziare soprattutto i progetti per contrastare gli abbandoni, promuovere le adozioni e soccorrere la fauna selvatica ferita.
2: Le associazioni del luogo si impegnano a sostenere progetti che favoriscono le adozioni e svuotino i box. Nel frattempo si lavorerà alla realizzazione di nuovi canili più moderni e accoglienti. Anche la salvaguardia della fauna selvatica è un punto importantissimo. Gli animali devono essere recuperati e curati presso centri specializzati e reintrodotti in aree protette.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: A Barcellona è stata inaugurata un'installazione in legno fra gli alberi, si chiama Flora ed è stata sviluppata da un team di studenti e ricercatori. Si trova nel parco naturale di Collserola, ovvero il polmone verde di Barcellona, alta 8,5 metri e offre riparo a un singolo ricercatore per un breve periodo di tempo. Al suo interno, infatti, la persona incaricata può studiare la biodiversità locale e osservare in quale modo gli effetti del cambiamento climatico influenzino gli equilibri del parco.
2: Flora ospita una serie di accessori su misura per gli animali, come le casette per uccelli, oltre a dispositivi per il birdwatching e per altre attività scientifiche. E al di là della sua utilità, Flora rappresenta un esempio di architettura a chilometro zero. I materiali costruttivi della struttura, infatti, provengono dal parco di Collserola, l'area verde più estesa del bacino metropolitano di Barcellona, e i legni sono stati tagliati nel rispetto delle procedure di gestione forestale. Radio.

0: Planet News.
1: Portiamo il verde in città, e questo è lo slogan dell'associazione Alberi in Periferia, che si pone un obiettivo ambizioso e utile per tutta la comunità. Nata nell'ottobre del 2019, questa associazione di volontariato ambientalista ha già messo a segno numeri importanti: 30 iniziative organizzate nelle periferie romane, altrettante collaborazioni con comitati di quartiere e scuole, e soprattutto 1500 alberi già messi a dimora. Il perché di piantare alberi in zone urbane è facile da intuire. Prima di tutto c'è la voglia di riqualificare aree a rischio di finire in stato di abbandono, ma non va sottovalutato anche il fattore umano. Il lavoro svolto dall'associazione aiuta la partecipazione, la socialità e offre una narrazione diversa delle periferie, spesso teatro di degrado ed emarginazione sociale.
2: Radio Monte Carlo.
3: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
4: Adele, I Dream.

Swift, Antihero. I have this thing where I get older, but just never wiser. Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Dovete sapere che la Nuova Zelanda sta affogando nel miele dopo che il boom dell'apicoltura si è scontrato con il rallentamento della domanda internazionale. Si stanno creando delle scorte imponenti nel paese. Negli ultimi 5 anni il desiderio globale di miele di Manuka e la domanda di rimedi casalinghi al miele durante la pandemia hanno contribuito a far salire i prezzi, creando una sorta di corsa all'oro di quello che è il miele delle aziende agricole neozelandesi. Ora però la domanda sta rallentando, lasciando la Nuova Zelanda con riserve di miele che superano di gran lunga la quantità che di solito si può vendere in un anno. Il direttore generale di Apiculture New Zealand ha dichiarato che le scorte ammontano a 30.000 tonnellate di miele. In genere in un anno se ne vendono tra le 11 e le 13 tonnellate. L'apicoltore ha dichiarato che l'eccezionale stagione 2020 e gli anni in cui i nuovi apicoltori si sono avvicinati al settore hanno contribuito a creare le scorte, e ora alcuni apicoltori si trovano di fronte a una prospettiva decisamente amara, con il miele di Manuka che è passato dagli $85 al chilo del 2018 ai $25 al chilo di quest'anno.

Radio Monte Carlo. Ehi, oggi potere volere, esco dal centro e ti vengo a cercare.

0: Planet News.
1: Avere un censimento dettagliato del numero di alberi e della loro distribuzione sul territorio può essere un prezioso strumento per gestire al meglio la tutela del territorio stesso e controllarne lo sfruttamento in maniera sostenibile. Quindi avere un resoconto dettagliato sappiamo essere piuttosto complesso. Ora 230.000 immagini satellitari ad alta risoluzione, nonché algoritmi di intelligenza artificiale, consentono di avere un'enorme quantità di dati, e uno dei dati più prezioso è stato quello relativo agli alberi che non fanno parte di quelle che sono definite foreste. Si tratta di piante singole o che si trovano ai margini di aree coltivate o in piccoli gruppi.
2: I dati indicano che il 30% degli alberi non è all'interno di foreste, un numero ben più alto di quanto stimato finora, che in alcuni paesi come Libia, Niger e Sudan arriva a percentuali fino al 50%. E tra l'altro un numero sorprendentemente elevato di alberi si è scoperto anche in regioni con scarse piogge. Ecco, queste informazioni sono fondamentali per avere stime precise della biomassa complessiva delle varie regioni e nel fornire indicazioni sulla tutela e l'uso sostenibile di questa preziosa risorsa. Il progetto di catalogazione, aggiungono gli stessi autori, potrebbe veramente essere presto esteso anche al resto del pianeta.

0: Planet News.
1: Parte la nuova edizione di Piccoli Gesti, Grandi Crimini, il progetto realizzato da Mare Vivo in collaborazione con Batti Italia e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che mira a sensibilizzare sul littering, cioè l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi, scontrini. Un piccolo gesto, quello di buttare a terra un piccolo rifiuto, che può causare un gravissimo danno ambientale.
2: Immaginate che ogni anno nel nostro paese il 64% delle sigarette fumate all'esterno sono abbandonate a terra. Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l'ambiente ed è composto di acetato di cellulosa, che non si biodegrada, non si scompone mai, e per migliaia e migliaia di microplastiche si rimane nel mare per sempre.

0: Planet News.
1: Pappagalli, wallaby, tartarughe, rane e persino squali. L'Australia vuole proteggere gli animali che abitano nel suo territorio e ora ha una legge per farlo.
2: 110 specie animali, fra le quali alcune endemiche, che vivono solo in Oceania, e 20 luoghi diventeranno degli osservati speciali nell'ambito di un programma federale contro l'estinzione. Piano approvato dalla ministra dell'Ambiente, Tania Plibersek, e delinea un percorso di 10 anni per conservare e recuperare la flora e la fauna oggi a rischio.
1: Un piano di conservazione ambizioso che si basa su un documento pubblicato dal governo precedente e include l'impegno dell'esecutivo attuale di garantire che il 30% delle aree terrestri e marine venga trasformato in aree di riserva e di conservazione entro il 2030.
0: RMC, R&B. I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: Sapevate, amici all'ascolto, che dei delfini la più vasta rete di cooperazione sociale dopo quella umana? Una caratteristica che si riteneva unica della nostra specie. Questi animali formano infatti alleanze su più livelli che permettono ai maschi di avere maggior accesso alle femmine, aumentando quindi il loro successo riproduttivo.
2: Questa scoperta arriva da un gruppo di ricercatori guidati dall'Università statunitense del Massachusetts. Lo sapevo che mi sarei incantato. Massachusetts. E dall'Università britannica di Bristol, che ha pubblicato i risultati sulla rivista dell'Accademia Nazionale delle Scienze statunitense.
1: È uno studio molto importante che evidenzia che le società dei delfini, così come quelle dei primati non umani, costituiscono modelli preziosi per comprendere anche l'evoluzione sociale e cognitiva umana.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: Planet News.
1: Dovete sapere che il governo del Galles ha detto di voler abbandonare la costruzione di strade ed imporre restrizioni nei confronti delle emissioni di carbonio. Il paese aveva istituito un gruppo di lavoro nel giugno del 2021 per esaminare il costo di 59 progetti stradali. La maggior parte di questi, come circonvallazioni, autostrade e ampliamenti stradali, sono stati studiati per decongestionare il traffico. Ma un gruppo di esperti ha poi constatato che tutto questo avrebbe spinto all'uso dell'auto, alimentando la necessità di nuove strade e impedendo così al Galles di raggiungere le zero emissioni del 2050. Per cui 59 di questi progetti stradali esaminati hanno dato origine a un lavoro in cui si dirà che 32 saranno abbandonati e 17 verranno realizzati appositamente, modificati su richiesta della Commissione per evitare l'aumento dell'uso di automobili.
0: Ogni weekend nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: Planet News.
1: Oggi è la giornata mondiale della biodiversità. Il meraviglioso pianeta in cui viviamo è abitato anche da animali, piante, funghi e microorganismi, tutti esseri viventi che creano un equilibrio fondamentale per la vita sulla Terra. Tantissime forme di vita racchiuse in un'unica parola, biodiversità. Una moltitudine infinita di specie che vivendo tra di loro riescono a creare un equilibrio essenziale sia per il pianeta in cui camminiamo tutti i giorni, sia per la nostra stessa esistenza.
2: Se non ci fosse biodiversità non avremmo cibo e acqua per tutti, non esisterebbero nemmeno ecosistemi adatti, le risorse che servono per migliorare il nostro futuro e soprattutto per continuare a vivere. Questa, in questa giornata, si fa proprio il punto sui problemi della biodiversità. Il tema di quest'anno è dall'accordo all'azione, quindi sono messe in campo strategie e piani che diventino azione proprio per conservare la biodiversità.

0: Planet News.
1: Amici lombardi, amici di Milano, c'è un'importante informazione per voi. Presto riceverete informazioni sullo smog direttamente sul cellulare e su di alcuni display in città, quando si supera la soglia tollerabile. In più, i dipendenti comunali potranno lavorare smart working e saranno distribuite mascherine FFP2 quando la soglia di smog sarà sforato.
2: Lo prevede un ordine del giorno di Europa Verde approvato dal Consiglio Comunale di Milano, secondo cui ogni anno il 10% dei decessi in città è collegato al biossido di azoto e quasi il 13% alle polveri sottili. Attualmente non esiste un sistema di diffusione dei dati di allerta sulla qualità dell'aria se non sperimentali in condizioni di emergenza, come l'IT Alert nazionale per avvertire la popolazione in caso di gravi emergenze.
3: Radio Monte Carlo.
4: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica, con la musica giusta, per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento,

0: Planet News.
1: In architettura e storia dell'arte, la chiave di volta è una pietra lavorata alla perfezione che sorregge l'arco, la volta e sostiene la struttura. Tolta questa, crolla tutto. La stessa cosa succede nel mondo naturale. Ci sono delle specie chiave di volta che stabilizzano l'ecosistema e la loro mancanza provoca effetti a cascata importantissimi. Una di queste è il castoro.
2: E allora, da più di 400 anni i castori sono stati spinti sull'orlo dell'estinzione a causa della caccia, soprattutto per la pelliccia, per la carne e per le loro ghiandole, dal quale si estrae una sostanza oleosa giallognola con i più disparati usi: alimentare, medicina tradizionale e anche profumi. Per fortuna sono iniziati a ricomparire da quando il governo ha permesso il rilascio dei castori all'interno di zone di aree recintate, e l'anno scorso sono stati riconosciuti come animali autoctoni, quindi è stata dichiarata illegale l'uccisione.

0: Planet News.
1: Si chiama Triton in riferimento al figlio del dio del mare Poseidone e rappresenta una vera e propria rivoluzione in campo energetico. Stiamo parlando di un convertitore galleggiante che sfrutta i movimenti oceanici per produrre energia elettrica. A mettere a punto questa soluzione innovativa e sostenibile, la startup statunitense con sede a Seattle. Le onde dell'oceano rappresentano l'ultima risorsa energetica rinnovabile su larga scala non sfruttata.

0: dal nostro pianeta.
1: L'energia contenuta nelle onde avrebbe il potenziale per produrre fino a 80.000 terawatt di energia elettrica all'anno, sufficiente a soddisfare 5 volte la nostra domanda globale di energia. Giusto qualche giorno fa il convertitore Triton è stato inserito nella classifica delle migliori invenzioni del 2022 realizzata dalla rivista Time. Il sistema sviluppato è estremamente resistente, in grado di produrre gli stessi kilowatt di una turbina eolica praticamente ad un costo uguale.
2: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: In pochi sanno che alle isole Egadi si trova l'area marina protetta più grande d'Europa, pensate, quasi 54.000 ettari. Ci sono i fondali sabbiosi e rocciosi dell'arcipelago siciliano che ospitano la più estesa e meglio conservata prateria di Poseidonia oceanica del Mediterraneo. Sono circa 7.700 ettari ed è una pianta dalle proprietà straordinarie. È capace di produrre, pensate, ossigeno e assorbire CO2 in misura 2,5 volte superiore alla foresta amazzonica. È un polmone praticamente che giace sott'acqua.
2: Nonostante queste strepitose qualità, la Posidonia oceanica è costantemente minacciata dalla pesca a strascico, vietata in tutta Italia, soprattutto all'interno delle riserve protette. Succede anche alle isole Egadi, o meglio succedeva, grazie alla posa sul fondale di blocchi di cemento che impediscono l'incedere delle reti, questa attività illegale è stata pressoché azzerata.

0: Planet News.
1: Vi parliamo di come Seul ha trasformato vecchi autobus abbandonati in 3 biblioteche per bambini circondate dal verde. In questo progetto del comune di Seul, in Corea del Sud, c'è tutto quello che di buono si può immaginare. Quindi il riciclo creativo di vecchi autobus abbandonati che tornano a rivivere per una buona causa, ovvero facilitare l'accesso alla cultura e attirare la curiosità dei bambini con concetti innovativi. Gli spazi sono stati ottimizzati per offrire un luogo abbastanza grande da ospitare i bambini che vivono nelle vicinanze, e il risultato ottenuto è d'applauso, con le immagini dei vecchi bus che hanno fatto il giro del web e stupito tutti.
2: L'idea del bus biblioteca nasce nel 2016 nell'ambito di un concorso pubblico per migliorare le condizioni di vita e i servizi della città. Un distretto ha acquistato un autobus abbandonato che ha poi completamente riabilitato e installato in un luogo unico e affascinante, cioè il Parco delle Cascate di Yongma. Il progetto è piaciuto così tanto da non essersi fermato lì. Da allora infatti sono stati creati altri 2 autobus collocati nei pressi di parchi per bambini in vari quartieri di Seul.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: Un gruppo di specialisti norvegesi ha rilasciato 5 volpi artiche cresciute in cattività. La specie era ed è ancora considerata a rischio estinzione a causa del valore del manto bianco per i cacciatori di frodo. Da anni è in atto un programma per cercare di popolare la Scandinavia di volpi artiche. Questi esemplari, liberati in questi giorni, fanno parte di questo specifico programma. I cuccioli di volpe vengono allevati, cresciuti in un recinto all'aperto vicino a Oppdal, un luogo remoto a 400 km da Oslo, dove gli scienziati monitorano la loro salute e lo sviluppo, cercando di proteggerli dagli attacchi delle aquile prima di rilasciarli in natura l'inverno successivo.
2: Tuttavia, anche se le leggi approvate negli ultimi anni proteggono questa specie dalla caccia, è subentrata un'ulteriore minaccia alla loro sopravvivenza. Il cambiamento climatico ha ridotto drasticamente il numero di roditori di cui si ciba principalmente la volpe artica. Per questo motivo, gli scienziati del programma norvegese hanno creato oltre 30 stazioni di alimentazione a base di crocchette in tutto l'ambiente montano. Secondo gli scienziati, potrebbero volerci altri 25 anni per raggiungere l'obiettivo del programma di 2.000 volpi artiche che corrono libere per la Scandinavia, a condizione che le pance delle volpi siano mantenute piene.

0: Planet News.
1: Limitare o azzerare gli sprechi di cibo, comprare solo prodotti a chilometro zero, rispettare la stagionalità degli alimenti, riparare gli abiti, preferire articoli di buona qualità che durino a quelli usa e getta e acquistare meno. Sono i comportamenti green messi in atto dagli italiani nell'ultimo anno, fotografati dallo studio Future Consumer Index, giunto all'ottava edizione.
2: Lo studio, istruito dalla società Ernst & Young su 21.000 rispondenti, 27 nazioni, dimostra proprio che gli italiani rappresentano in assoluto la popolazione più preoccupata per le sorti, per le vicende dell'ambiente, 75% contro una media globale del 64%. Pensate che il 63% dei nostri connazionali si aspetta purtroppo che il cambiamento climatico peggiorerà nel prossimo futuro, e più del 65% effettua i propri acquisti, per fortuna tenendo conto dell'impatto ambientale.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Dunque, siamo in Brasile, foresta atlantica, una zona enorme che comprende foreste pluviali, foreste secche, mangrovie, praterie, savane e purtroppo, come sappiamo, è in pericolo. Però c'è una buona piccola notizia che la dice lunga su quanto sia forte e anche importante l'impatto dell'attività antropica. Uno studio ha mostrato che nelle porzioni di foresta restituite, cioè dopo gli accordi di riconoscimento e dell'usufrutto del suolo alle comunità indigene che le hanno abitate per secoli, la deforestazione si è ridotta e gli alberi sono tornati a crescere.
2: Sì, è una bellissima notizia e questo lavoro conferma l'ipotesi che il riconoscimento legale del diritto alla terra delle popolazioni indigene non è solo uno strumento efficace per ridurre lo sfruttamento del suolo o le violazioni dei diritti umani, ma anche per mitigare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. Il riconoscimento legale del diritto alla terra alle comunità che le hanno abitate per secoli influisce positivamente soprattutto sulla tutela della biodiversità e va a contrastare ufficialmente il cambiamento climatico.

0: Planet News.
1: Vedi, tu parlavi di micini, qui si parla di gatti, felini veri.
2: Vero.
1: Che hanno il pelo foltissimo, occhi tondi e sono estremamente sfuggenti, sono i Manul, felini meglio noti col nome di gatti di Pallas. Ecco, dovete sapere che sul nostro pianeta ne restano ormai purtroppo pochi esemplari e che vivono principalmente nelle steppe dell'Asia centrale. Ma attenzione, per la prima volta è stata documentata la presenza dei Manul sul Monte Everest, in Nepal, e questa emozionante scoperta è risultato di una storica spedizione organizzata nel 2019 sulla montagna più alta del mondo dal National Geographic.
2: E secondo alcune analisi del DNA, sul monte vivrebbero almeno due esemplari di gatti di Pallas. Sempre nella stessa area sono state trovate tracce di altre specie, tra cui la volpe rossa, il pica, che è questo piccolo mammifero lagomorfo, e la donnola degli Altai. Come da te detto, la sopravvivenza però dei gatti di Pallas, considerati gli antenati dei gatti persiani, è purtroppo ormai sempre più appesa a un filo, tanto da essere stata inserita nella lista delle specie quasi minacciate d'estinzione.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

ascoltare Radio Monte Carlo Italia collegandoti alla nostra app o su radiomontecarlo.net. Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Planet News.
1: Paradossi della moda. Se ci sono delle aziende che sempre di più si sforzano di diventare sostenibili, riducendo l'intensità di carbonio e il volume di acqua utilizzata nella produzione, secondo gli ultimi dati, questi vantaggi verrebbero annullati dal volume delle vendite, di fatto vanificati dai nostri acquisti compulsivi. Quindi meno fast fashion e pochi acquisti, ma di qualità.
2: Visto che la produzione è legata al consumo, noi consumatori abbiamo un ruolo da svolgere. Molte aziende lavorano per migliorare i vestiti. Il nostro compito è essere acquirenti più responsabili. Il cambio di stagione è il momento perfetto per dare un'occhiata al guardaroba, tenere quello che amiamo e considerare il momento di lasciare andare qualcosa. Possiamo donare, vendere o regalare vestiti. Tutto quanto serve a ridurre, diciamo, la quantità prodotta e a un'economia più sostenibile.

0: Planet News.
1: Un incontro straordinario al largo di Forio, in piena area marina protetta. Tornano i granchi nel mare che circonda Ischia. Un video spettacolare realizzato dalla Onlus Oceano Mare Delphis lascia ben sperare per una specie di cetacei che nel 2021 è stata definita in pericolo, i grampi per l'appunto, dall'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura.
2: Un branco di 22 esemplari è stato avvistato al largo di Punta Imperatore, nella zona dell'area marina protetta, istituita proprio per tutelare i mammiferi marini. Questa specie di delfini era assente dal 2020.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Sulla superficie del minuscolo atollo greco di Tilos non esistono discariche e ciascuno dei suoi 745 abitanti ricicla ogni giorno tutti gli scarti che produce. Il sistema si basa su una raccolta porta a porta dei rifiuti che viene supportata anche dalla realtà virtuale. Ogni famiglia riceve un set di bidoni, una busta per l'organico, un box per le sigarette. Vengono poi fornite istruzioni precise su come suddividere la spazzatura in riciclabile, organica e non riciclabile. Il progetto è stato poi implementato anche con un'app che fornisce feedback alle famiglie su quante immondizie hanno prodotto e segnalare loro se hanno messo tutto nei contenitori corretti.
2: Nel corso dell'ultimo anno i residenti dell'isola del Mar Egeo hanno ridotto i loro rifiuti di quasi il 40% rispetto a quanto producevano prima dell'arrivo di questa app Polygreen, quando circa il 90% finiva in discarica. Ad oggi solo il 12% degli scarti non viene riciclato, ma l'azienda vuole ridurlo ulteriormente fino ad arrivare al 5%. A Tilos intanto il progetto sta portando solo benefici. Il paesaggio non è mai stato tanto rigoglioso e il suo ecosistema tanto in salute. Secondo il sindaco, l'isola potrebbe diventare davvero un modello da seguire per molti altri luoghi del pianeta.

0: Planet News.
1: Li chiamano rifugi climatici. Sono aree da destinare agli uccelli d'alta quota colpiti dai cambiamenti climatici, una sorta di stazioni di posta, luoghi sicuri dove riposare e dove trovare cibo.
2: È un sogno della LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli, che è diventato progetto e viene raccontato con una mostra a Parma, aperta sino al 28 febbraio del prossimo anno, all'interno della nuova sede nazionale, Casa LIPU. Gli uccelli sono particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici, in particolare la pernice bianca, il fringuello alpino, il sordone e lo spioncello, che infatti sono le quattro specie target di uno studio effettuato per capire a che punto di non ritorno siamo arrivati.
1: I rifugi climatici sono aree chiave che possono permettere la sopravvivenza di specie e habitat minacciate dai cambiamenti climatici e che dovranno andare a integrare la rete delle aree protette esistenti.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo, great artists.

0: Planet News.
1: Eccoci a Milano, le problematiche legate all'ambiente sono quotidianamente nelle nostre vite. Parliamo di quel rifiuto indifferenziato che creano pochi problemi, soprattutto in quelle zone che sono nelle ore notturne frequentatissime. A Milano così nascono questi super contenitori in quei luoghi particolarmente affollati per ovviare a questa problematica che si rifà al decoro urbano e a moltissime altre tipi di situazioni, Irina.
2: Immagino quali siano questi rifiuti. Cartoni della pizza e bottiglie di birra da quelle parti.
1: Se ne vedono di tutti i colori nelle città, veramente.
2: Beh, vedono questi 8 super bidoni che peraltro riusciranno anche in qualche modo a creare più spazio per far sì che queste bottiglie di birra e questi cartoni della pizza non siano all'esterno dei bidoni stessi. E si è scoperto che in questo modo basterà svuotarli 2,3 volte la settimana, soprattutto nel weekend il decoro sarà salvo.

0: Planet News.
1: L'Australia è una terra ricca di animali curiosi che non si trovano da nessun'altra parte del pianeta. Il Nambat è tra questi. Il Nambat da anni è considerato in pericolo di estinzione a causa della distruzione del suo habitat e ora un nuovo studio ci mette in guardia contro un altro rischio per la sua sopravvivenza, cioè il caldo eccessivo che gli sta rendendo impossibile vivere di giorno. A differenza di quasi tutti gli altri marsupiali, il Nambat ha abitudini diurne, si nutre quasi esclusivamente di termiti, va a caccia solo quando il sole è alto nel cielo, dedicando invece la notte al riposo e al sonno.
2: Nello specifico si è scoperto che quando le temperature superficiali superano i 40 gradi, il Nambat riesce a rimanere attivo appena 10 minuti al giorno, non abbastanza da procurarsi il cibo che gli serve. E anche quando trova il modo di ripararsi dalla luce diretta sotto un albero o sotto un sasso, il Nambat assorbe comunque il calore dal suolo e dall'ambiente circostante, limitando ancora una volta la sua attività. Al momento ci sono al mondo circa 2.000 Nambat, una popolazione minuscola che rischia di ridursi rapidamente a causa del troppo caldo. Gli sforzi di conservazione di questo marsupiale dovrebbero partire proprio da qui.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Abbellisce centro tavola natalizie e dona un tocco di verde ai presepi della tradizione, ma strappare e raccogliere il muschio tra i boschi non è affatto una buona idea e può costare molto caro a noi e all'ambiente. Il muschio svolge una funzione vitale per il suo habitat, favorisce infatti la germinazione dei semi, protegge il terreno nei periodi in cui le precipitazioni sono abbondanti, trattenendo l'acqua piovana e l'umidità dell'aria. Questo organismo è inoltre un bioindicatore, indica cioè che l'ambiente in cui si trova è in salute. Strapparlo significa saccheggiare il bosco e la sua rigogliosa natura. Ogni regione stabilisce i limiti della raccolta dei prodotti del bosco. In Valle d'Aosta, per esempio, chiunque raccolga o danneggi le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 20 per ogni stelo fiorifero, fino a un massimo di 120 euro.

0: Planet News.
1: La lista dei luoghi in cui sono state ritrovate microplastiche è davvero lunghissimo: mare, nuvole, persino nel corpo umano, perché questi residui contaminano i terreni, quindi il cibo che quotidianamente mettiamo a tavola praticamente viene ingerito proprio da noi. Per questo servono soluzioni davvero urgenti, anche se ormai il danno è fatto ed è anche bello grosso. Allora, in Cina hanno sviluppato delle spugne per assorbire microplastiche, sono realizzate con amido e gelatina e possono rimuovere fino al 90% delle tracce presenti nell'acqua.
0: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
2: c'è solo una cosa da fare:
0: ballare.

0: della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Sul riciclo degli imballaggi, una buona notizia, l'Italia fa scuola. Infatti sono già stati raggiunti e superati gli obiettivi fissati dall'Unione Europea con 7 anni di anticipo addirittura. Quindi dare una seconda vita alla valanga di imballaggi che noi buttiamo via ogni giorno è fondamentale e almeno in questo il nostro paese si distingue positivamente. Nel corso del 2022 l'Italia è riuscita infatti a riciclare il 71,5% dei rifiuti di imballaggio, facendo addirittura scuola a livello europeo e superando gli obiettivi fissati dall'Unione Europea, come dicevamo prima, con ben 7 anni di anticipo.
2: E quindi è un quadro che fa ben sperare per l'ambiente, quello che emerge dalla relazione del CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Su 14 milioni e mezzo di tonnellate di imballaggi utilizzati, 10 milioni e 400 mila sono stati avviati al riciclo e trasformati in nuovi oggetti. Se si sommano a questi numeri quelli relativi al recupero energetico, il totale degli imballaggi recuperati sale a 11 milioni e 700 mila tonnellate. Per quanto riguarda le tipologie di materiali avviate al riciclo, al primo posto si piazza la carta, seguita dal vetro.

questo dolore. Ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo. E a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

ancora. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina

0: Planet News.
1: Se si percorrono strade in prossimità di boschi e altri habitat naturali, si deve prestare la massima attenzione, perché in natura non siamo soli. Quella è la casa degli animali selvatici, loro vivono qui. Proprio per questo possiamo allertare gli animali selvatici avvisandoli della nostra presenza grazie a uno strumento che potrebbe fare la differenza, un fischietto a ultrasuoni da applicare, ad esempio, su specchietti o paraurti. Il fischietto è un dispositivo di allarme molto semplice, dal funzionamento ancora più elementare. Raggiunta una certa velocità, solitamente sui 50 km orari, il fischietto produce un suono acuto in grado di segnalare a cervi e altri selvatici il nostro avvicinamento.
2: Funziona in maniera totalmente opposta ai richiami per la caccia usati da cacciatori, da bracconieri, perché il fine è proprio mettere in guardia la fauna selvatica. Il fischietto può risultare utile tutto l'anno, ma in particolare nei periodi in cui nascono i cuccioli. Naturalmente è indispensabile rispettare sempre i limiti di velocità in qualunque circostanza, anche se il percorso dovesse sembrare libero, non dobbiamo premere sull'acceleratore, perché a rischiare grosso non sono soltanto gli animali, ma anche noi. Avere rispetto per la natura significa anche questo.

0: Planet News.
1: Sostituire la carne rossa con pesci come aringhe, sardine e acciughe potrebbe salvare 750.000 vite l'anno e contribuire ad affrontare la crisi climatica. Sempre più studi dicono che il consumo di carne rossa espone a un rischio più elevato di malattie negli esseri umani e provoca danni significativi all'ambiente. Al contrario, questi pesci sono altamente nutrienti, rispettosi dell'ambiente e anche la specie ittica più abbondante negli oceani del mondo. Adottare questo tipo di dieta ricca di omega 3 che previene le malattie coronariche e abbonda in calcio e vitamina B12 sarebbe particolarmente utile per i paesi a basso e medio reddito, dove questi pesci sono abbondanti ed economici e dove il bilancio delle malattie cardiache è elevato.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non chiedi libertà, lo sai, non sono io.

0: Planet News.
1: Un'iniziativa originale in uno dei luoghi più belli del mondo e ricchi di biodiversità, l'arcipelago delle Eolie. Un progetto con ricadute positive in merito alla salvaguardia dell'ambiente e di diverse specie animali. Il titolo dell'iniziativa è evocativo e si sposa con la filosofia del progetto Blue Oasis. Ideato, sviluppato e curato da Phil Coody, Wildlife Conservation, il pronto soccorso tartarughe marine, il progetto ha l'obiettivo di individuare in ognuna delle 7 isole dell'arcipelago alcune oasi blu, aree ad elevata biodiversità, habitat importanti per la presenza di specie protette come la foca monaca, ceface, icaretta caretta, posidonia oceanica, o aree ad elevato rischio perché impattate da attività umane, dove fare attività di monitoraggio, pulizia, sensibilizzazione, azioni di tutela e recupero. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo 90.

0: ascolta Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il fumo fa male anche all'ambiente. Ogni anno nel nostro paese 14 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono dispersi nell'ambiente, con loro 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali tossiche e cancerogene. Gettare la cicca per terra è un gesto fatto con leggerezza che ha effetti davvero devastanti sui mari e sul suolo, gesto vietato per legge dal 2021. Legge ignorata se è vero che se ne trovano dappertutto, gettati a terra, buttati fuori dai finestrini delle auto, abbandonati sulle spiagge, nei parchi, alle fermate del bus, lungo i marciapiedi. Un tema che oltre 90 comuni di tutta Italia ha deciso di portare all'attenzione del Parlamento. Infatti, se un fazzoletto di carta si degrada in un tempo compreso tra i 3 e i 6 mesi, un filtro di sigaretta ha bisogno di 2 anni, che diventano almeno 5 per il mozzicone e per la gomma da masticare. Le cicche di sigaretta appartengono alla categoria dei rifiuti tossici, poiché composti da microplastiche chiamate fibre di acetato di cellulosa. Se non vengono smaltite in maniera corretta, le cicche si decompongono rilasciando microplastiche nell'ambiente, creando veri e propri danni all'ecosistema. Radio.

0: Planet News.
1: Dice uno dei fondatori dell'iniziativa My Tree: voglio convincere ogni persona al mondo a piantare un albero, almeno uno nella sua vita. Sarà sufficiente per salvare questo mondo. Il nostro obiettivo è mettere a dimora 1 milione di cere ogni persona al mondo a piantare un albero, almeno uno nella sua vita. Sarà sufficiente per salvare questo mondo. Il nostro obiettivo è mettere a dimora

e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT, Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: L'11 aprile di ogni anno, amici, si celebra la giornata nazionale del mare. Ve lo anticipavamo qualche minuto fa, una grandissima risorsa il mare del nostro valore scientifico, economico, culturale e ricreativo. La ricorrenza, istituita nel 2018, è finalizzata a sensibilizzare i cittadini proprio sulla necessità di preservare, ma anche difendere i paesaggi marini. La presidenza del Consiglio dei Ministri aderisce all'iniziativa della giornata nazionale del mare, promossa dal Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci.
2: E così la facciata principale di Palazzo Chigi in Piazza Colonna sarà illuminata di azzurro dalle 20 a mezzanotte di oggi a Roma, e ci sarà anche la possibilità di visitare, grazie all'Open Day della Marina Militare, molte strutture nelle diverse regioni d'Italia, per esempio Palazzo Marino a Roma, le basi navali di La Spezia, Taranto, Cagliari, Augusta, Ancona, Napoli e Venezia, le scuole della Marina, le grandi navi da sbarco a Brindisi, Fari e altre installazioni. Trovate l'elenco completo sul sito del Ministero difesa.it.

0: Planet News.
1: Si trova ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, il primo ristorante acquaponico al mondo. Per definizione, l'acquaponica è la coltivazione agricola di piante unita all'allevamento di animali acquatici in un ambiente a riciclo d'acqua chiuso e continuo. I proprietari sono due giovani che hanno meno di 30 anni e il pallino dell'innovazione.
2: Coltivano le verdure senza l'uso di fertilizzanti chimici né pesticidi e le cucinano con il pesce che allevano sotto la loro cucina. Tutto a chilometro zero dal campo alla tavola. Serre e vasche si trovano nello stesso edificio dove è stato creato il ristorante che si chiama Food Kitchen. L'acquaponica genera vantaggi sia per l'ambiente che per la salute: minor utilizzo di acqua di irrigazione, ma anche eliminazione dei cicli di lavaggio dei vegetali.

0: più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Una ricerca durata 2 anni ed effettuata su 488 chilometri avrebbe identificato la quantità di plastica che venne rilasciata durante le escursioni sui sentieri delle Alpi. Quasi 0,5 chilo di rifiuti ogni chilometro. Sono proprio i dati di Clean Alp, progetto che studia l'inquinamento sulle montagne, e il bello è che tutti possono collaborare sotto la guida dei ricercatori, tutti i cittadini. Primo oggetto ricorrente rinvenuto sono i fazzoletti di carta, subito dopo mozziconi di sigarette.
2: Troppe anche le confezioni per gli alimenti ritrovate, bottiglie, contenitori, tutto quello che escursionisti e frequentatori della montagna si portano dietro. Le Alpi sono l'elemento chiave per l'Europa centro-meridionale. Da secoli forniscono acqua, materie prime, energia, cibo, aiutando quelle aree di pianura e collina a sviluppare agricoltura di qualità, industria, città. In Italia, Francia, Germania, Austria, Svizzera e Slovenia. I mutamenti in corso e l'impatto che abbiamo sulle Alpi sono fondamentali e dobbiamo tenerne conto per tutelare il nostro futuro.

0: Planet News.
1: Secondo gli ultimi dati Istat, gli italiani sono diventati più sensibili ai temi dell'ambiente, per questo si dicono preoccupati per cambiamenti climatici, inquinamento dell'aria e dell'acqua e anche smaltimento dei rifiuti. Il dato confortante è che siamo sempre più consapevoli e attenti, ma anche disposti a fare del nostro meglio nel mettere in atto comportamenti e stile di vita meno inquinanti.
2: Anche i social possono aiutare a creare una società più rispettosa della natura. La nuova app Earth Hero è una comunità mondiale che calcola le emissioni di CO2 che ogni persona genera e dà compiti pratici da svolgere. Il movimento

0: Planet News.
1: Andiamo al Moulin Rouge di Parigi, che è finito sotto accusa per un numero in cui i serpenti di terra venivano immersi in una vasca piena d'acqua con una ballerina per dare spettacolo, ma per via delle crescenti proteste da parte degli animalisti il numero è stato eliminato. Lo storico club ha continuato a ripetere per settimane questo numero, affermando che lo avrebbe fatto fino al 2024, data in cui avrebbe dovuto porre fine a tutti gli spettacoli con animali. Ma con il moltiplicarsi di manifestazioni e petizioni da parte di gruppi per i diritti degli animali, la direzione del Moulin Rouge ha desistito, rilasciando una dichiarazione in cui annuncia la fine definitiva del numero proprio a partire da questa settimana. I funzionari di Parigi e gli attivisti hanno denunciato quanto fosse crudele immergere serpenti che vivono abitualmente a terra in una grande vasca d'acqua, anche in virtù del fatto che le specie utilizzate sono protette.

0: Planet News.
1: Valentin è un giovane scienziato ucraino di 23 anni che si è classificato secondo al prestigioso premio Young Inventors Prize dello European Award 2024 per la sua innovativa tecnologia che trasforma le foglie cadute in carta. Scoperta nata dalla sua passione per l'ambiente, ispirata fin da piccolo dai paesaggi dei Carpazi e supportata da un progetto scolastico sulla chimica. Lo studente ha creato Relief Paper nel 2020, azienda che produce carta sostenibile eliminando la necessità di abbattere alberi per ottenere cellulosa. La tecnologia è avanzata e si distingue per il processo ecocompatibile. Le foglie raccolte in contesti urbani vengono lavorate senza l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose, riducendo le emissioni di CO2 del 78% rispetto ai metodi convenzionali e riducendo drasticamente l'impatto ambientale.
0: Radio Monte Carlo. Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly. Ascolta.

0: Planet News.
1: Un giovane canadese ha piantato 23.000 alberi in sole 24 ore, stabilendo così il primato per il numero di alberi piantati in un solo giorno da un singolo individuo. La sua dedizione alla riforestazione è iniziata quando aveva solo 17 anni e negli ultimi 6 anni ha seminato complessivamente oltre 1.300.000 alberi in varie regioni del Canada. La sua recente impresa ecologica, che l'ha portato al primato, si è svolta a nord del Canada con l'obiettivo di ripopolare e riforestare le aree colpite da incendi, abbandono o desertificazione. L'iniziativa di piantare alberi è fondamentale per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, anche se gli scienziati avvertono che, sebbene sia un passo nella giusta direzione, non sarà sufficiente per rimediare completamente ai danni causati dall'uomo negli ultimi 150 anni. Il suo sogno sarebbe quello di poter piantare un albero per ogni albero che viene abbattuto, un traguardo che forse è irrealizzabile, per cui per ora si limita a guardare avanti al futuro. Vorrebbe infatti poter stabilire il nuovo record per il maggior numero di alberi piantati in 48 ore.

Radio Monte Carlo.

0: Resistente, sicuro e high-tech. La tratta autostradale lunga 250 km, che si appresta a diventare green, è quella della A4 che collega Torino a Milano. Per realizzare il manto sarà impiegata plastica proveniente da oggetti come giocattoli e cassette della frutta, grafene e asfalto riciclato al 70%. Una svolta che permetterà di ridurre le emissioni di CO2 del 38,5% e l'impiego di nuovo bitume aggregati del 40%.
1: I lavori saranno affidati al gruppo STM, azienda leader nel settore delle infrastrutture, che per ripavimentare l'autostrada farà ricorso a G-Pave, questa tecnologia particolare per asfalti che utilizza un processo brevettato e innovativo, completamente made in Italy, frutto di ricerca durata 6 anni. Un ambizioso progetto che farà senz'altro bene all'ambiente, che ci auguriamo possa essere replicato presto anche in altre strade del nostro paese.

0: Planet News.
1: Tra poco più di un anno a Parigi si svolgeranno i Giochi Olimpici che, oltre a dare il grande spolvero alla città francese, potrebbe portare anche una grande novità: la balneabilità della Senna. Il fiume che attraversa la capitale non è più balneabile da 100 anni a causa della qualità dell'acqua. Ora però è previsto che due gare di nuoto delle Olimpiadi si tengano proprio nelle acque della Senna, tra il ponte Alessandro III e la Tour Eiffel. Ma dopo queste competizioni, che ne sarà della Senna? Le autorità pubbliche hanno deciso di varare un piano da 1,4 miliardi di euro per far sì che la balneazione sia possibile per tutti.
2: L'obiettivo è cercare di ripulire il fiume e risolvere il problema dell'acqua piovana che va a inquinare la Senna. Dopo ogni temporale, infatti, l'acqua delle fogne si riversa nel fiume attraverso i tunnel. Vi sono diversi progetti in atto, che stanno cercando una soluzione, e ci sono ben 20 spiagge inserite nel progetto della regione con il municipio di Parigi, che spera di poter revocare il divieto di balneazione entro il 2025. Se i parigini potranno fare un tuffo nella Senna per rinfrescarsi nelle calde giornate estive è presto per dirlo, ma per tanti sarebbe un sogno che potrebbe avverarsi. È un bene per l'ambiente.

0: Planet News.
1: Quello del rispetto e della tutela dell'ambiente è stato uno dei punti cardine del CES di Las Vegas. Una delle startup made in Italy che si è fatta più notare è proprio la Smart Geo Survey. Il loro progetto si avvale dell'uso di droni che realizzano una scansione dei terreni per capire cosa coltivare e anche dove.
2: In particolare, i dati raccolti vengono incrociati con le informazioni sulle caratteristiche del campo per massimizzare i raccolti e abbassare i consumi, soprattutto di acqua.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: Andiamo in Australia perché per la prima volta nella storia l'Australia ha bloccato la creazione di una miniera di carbone grazie alle leggi ambientali. Il governo ha infatti respinto la proposta della nuova miniera a circa 10 chilometri dalla grande barriera corallina. La ministra dell'ambiente, che è Tania Plibersek, ha dichiarato che il progetto rappresentava un vero rischio inaccettabile per quell'area che è stata dichiarata patrimonio dell'umanità. L'anno scorso il governo federale avrebbe potuto bloccare la miniera e da allora il dipartimento ha lanciato una campagna e ha ricevuto veramente tanti contributi in 10 giorni, la maggior parte dei quali sono stati utilizzati per fermare il progetto, e così l'obiettivo è stato raggiunto.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dalla tequila al muro, letteralmente. Questa azienda messicana di cui vi parliamo, che crea mattoni con gli scarti della produzione del liquore più amato del Centro America. La tecnica impiegata per la realizzazione dei mattoni in realtà è utilizzata da millenni per la sua facilità di realizzazione. Consiste nell'utilizzare delle forme in cui far essiccare al sole il materiale organico e realizzare così i mattoni. Il materiale utilizzato in questo caso è composto da fibre di agave esauste dopo i processi di fermentazione e distillazione, a cui si aggiunge dell'argilla e i liquidi di scarto della produzione.
2: E gli scarti corrispondenti ad una bottiglia di tequila danno vita a due mattoni. In questo modo si ottengono due vantaggi: da una parte si elimina il problema legato allo smaltimento del materiale organico, dall'altra si trasforma il rifiuto in una risorsa preziosa. Grazie ai mattoni realizzati a partire dagli scarti della tequila verranno costruite 10 case per la comunità di Jalisco in Messico.

0: Planet News.
1: I ricercatori dell'Università di Cambridge hanno sfruttato la potenza della fotosintesi per convertire CO2, acqua e luce solare in carburanti multicarbonio, etanolo e propanolo, in un unico passaggio. Secondo gli scienziati, questi carburanti hanno un'alta densità energetica e possono essere facilmente immagazzinati o trasportati.
2: E questo carburante potrebbe essere rivoluzionario per il settore dell'auto, per esempio, in quanto è del tutto ecosostenibile, producendo emissioni nette di carbonio pari a zero ed essendo completamente rinnovabile. Sebbene la tecnologia sia ancora su scala di laboratorio, i ricercatori hanno affermato che le loro foglie artificiali rappresentano un passo importante rispetto all'economia basata sui combustibili fossili.

0: Planet News.
1: Pecore in arrivo nelle scuole del comune di Nichelino in provincia di Torino, dove un gregge al pascolo si occuperà della manutenzione del verde nei giardini scolastici. Questo è il nuovo progetto dal titolo Non seguire il gregge, pensato dall'amministrazione comunale. Una pratica già collaudata in diversi centri italiani, perfino negli scavi di Pompei di recente, e che approda anche nella città metropolitana del capoluogo piemontese.
2: Il progetto, presentato ad inizio del mese scorso, intende prendersi cura del verde pubblico in maniera sostenibile. Mediante l'ecopascolo è possibile non solo azzerare quasi i costi dell'intervento, ma ridurre al minimo anche l'impatto ambientale, quindi un'alternativa economica e validissima. E così una trentina di pecore si preparerà ora a brucare l'erba dei prati laboriosamente, concimando naturalmente il terreno e rigenerando il suolo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Investire il nostro pianeta, e questo è il tema della giornata della Terra 2023, evento mondiale che ricorre oggi, un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera, ormai da 53 anni. Dopo aver assistito ai danni causati da una fuoriuscita di petrolio a Santa Barbara, in California, nel 1969, il senatore statunitense Gaylord Nelson organizzò il 22 aprile del 1970 la prima manifestazione ambientale per sottolineare la necessità di conservare le risorse naturali e promuovere così la salvaguardia del pianeta.
2: Quest'anno l'obiettivo è coinvolgere governi, istituzioni, imprese e oltre 1 miliardo di cittadini che partecipano ogni anno all'Earth Day in 192 paesi del mondo, affinché ciascuno faccia la propria parte. Tutti sono responsabili, spiega l'organizzatore mondiale EarthDay.org, nei confronti della crisi climatica. L'organizzazione spiega che investire in un'economia verde è l'unica via per un futuro sano, prospero ed equo.

0: Planet News.
1: Nelle acque dell'Oceano Pacifico, tra la California e l'arcipelago hawaiano, ci si imbatte in quella che è tristemente nota come Great Pacific Garbage Patch, la più grande isola di plastica del mondo. Pensate che i rifiuti ammassati, ben 80.000 tonnellate, coprono una superficie impressionante, pari a circa 1,6 milioni di chilometri quadrati, praticamente tre volte quella della Francia. Adesso però l'isola di immondizia inizia a fare meno paura, grazie all'impegno costante degli attivisti di The Ocean Cleanup, che da anni stanno ripulendo il Pacifico e che ora hanno effettuato una spedizione di pulizia senza precedenti, rimuovendo dal Great Pacific Garbage Patch la quantità record di 11.353 kg di plastica. Per portare a termine questa missione è stata impiegata la macchina System 002, che negli ultimi anni è riuscita ad estrarre 282.787 kg di plastica dal Great Pacific Garbage Patch, contribuendo al ripristino di un'area dell'oceano che si estende per 8.352 km quadrati.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Niles. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: watermelon sugar.
1: Planet News.
2: Sappiamo che tutti i dispositivi elettronici portatili, siano essi tablet, smartphone o laptop, sono alimentati a batteria e lo sappiamo bene, la batteria inquina. Recentemente alcuni scienziati hanno trovato una soluzione a dir poco geniale, una batteria funzionale ma soprattutto commestibile. Si può mangiare dopo l'uso in tutta sicurezza. Cosa contiene? Nel dettaglio questa batteria commestibile è composta da vitamina B2 sul dato negativo e quercetina, un estratto proveniente da diverse fonti vegetali, sul lato positivo della batteria.
3: E inoltre l'energia della batteria è generata da elettroliti che a contatto con l'acqua producono una carica elettrica. Il separatore tra le due estremità è realizzato con nori, che è l'alga utilizzata proprio per preparare il sushi. Non solo, contiene anche carbone attivo e cera d'api per migliorare la conduttività. Attualmente questa innovazione è ancora un prototipo e, nonostante la capacità di ricarica sia ancora limitata, gli scienziati che l'hanno sviluppata hanno dichiarato che potrebbe rappresentare un'interessante alternativa per i giocattoli dei bambini e per gli esami medici.

0: Planet News.
1: Attenzione amici, una piccola imbarcazione progettata per raccogliere rifiuti oceanici è scesa in acqua per la prima volta al largo dell'isola indonesiana di Bali martedì scorso con la missione di affrontare l'inquinamento in una regione nota per il problema della plastica marina. La Mobula 8, frutto dell'ingegno del franco-svizzero Ivan Bourgnon, è in grado di rimuovere detriti solidi, micro rifiuti e fuoriuscite di petrolio e prevede di recuperare fino a 1000 tonnellate di rifiuti all'anno.
2: Bourgnon ha fondato l'organizzazione non governativa Sea Cleaners nel 2016, dopo aver compiuto il giro del mondo in barca a vela e constatato così di persona quella che è l'enorme portata della crisi della plastica negli oceani, e spera che Mobula 8 sia quell'idea replicata altrove, che verrà replicata altrove, e ha detto che il suo sogno è che si mobilitino migliaia di persone. L'Asia, è bene ricordarlo, è stata identificata come il maggior responsabile della plastica negli oceani.
3: Radio Monte Carlo.
4: Do you like jazz? Do you like jazz?
5: Radio Monte Carlo. Jazz.
6: Say, boy, what you doing around my jazz?
7: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
7: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno nella sede UNESCO di Parigi si terrà un vertice in cui si svilupperà uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull'inquinamento da plastica anche nell'ambiente marino. Nel frattempo però è appena stato pubblicato un rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente secondo cui l'inquinamento globale da plastica potrebbe essere ridotto dell'80% entro il 2040. Per ridurre quindi l'inquinamento da plastica dell'80% a livello globale entro il 2040, il nuovo rapporto chiede tre cambiamenti nel mercato: la promozione di opzioni di riutilizzo, tra cui bottiglie ricaricabili, distributori di prodotti sfusi, sistemi di deposito restituzione e sistemi di ritiro degli imballaggi.
2: Mette l'accento anche sul riciclo: se il riciclaggio diventa un'impresa più stabile e redditizia, sarà possibile ridurre l'inquinamento da plastica di un ulteriore 20% entro il 2040. E poi riorientamento e diversificazione: un'attenta sostituzione di prodotti come involucri di plastica, buste, articoli da sport con prodotti realizzati con materiali alternativi potrà portare a un'ulteriore riduzione del 17% dell'inquinamento da plastica.

0: Planet News.
1: Il nostro paese è entrato in una vera rivoluzione elettrica. Il numero di colonnine di ricarica per auto elettriche ha raggiunto il massimo storico, con più di 47.000 punti distribuiti su tutto il territorio. In cima alla lista la Lombardia, in seconda posizione, per crescita più rapida c'è la Campania, e i numeri sono destinati ad incrementarsi anche in autostrada.
2: Questi dati di una ricerca dell'associazione Motus E, che riunisce e rappresenta il mondo dello sviluppo e del successo della mobilità elettrica in Italia, sottolineano i progressi compiuti sulle nostre strade e potrebbero trasformare il nostro paese in un punto di riferimento per l'intera Europa.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
2: Sarà Europa.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Sono conosciute come Trakaha e sono la specie di tartarughe che vive in prossimità di fiumi e laghi del Sud America. Qui un progetto di ripopolazione della specie del Servizio Nazionale delle Aree Naturali Protette dello Stato, in collaborazione con le comunità della provincia di Maynas Loreto, ha liberato ben 2.000 tartarughine nel Rio delle Amazzoni in Perù.
2: Le tartarughine allevate in cattività hanno ritrovato la libertà ad Agajal, una zona della riserva comunale de Airopai in Perù, andando a ripopolare la zona. Il progetto mira proprio a riportare la specie ai numeri passati e a ripristinare così la biodiversità dell'habitat. Da ora inizia il viaggio di queste tartarughine per fare di questa parte del Rio delle Amazzoni la loro casa.

0: Planet News.
1: La Scozia potrebbe fare una scansione laser annuale dei paesaggi del paese per monitorare la salute delle foreste e degli ecosistemi naturali. Il governo scozzese sta valutando infatti i vantaggi di riprese annuali con scansione 3D per fornire dati sul ripristino della natura del paese, come se fosse un'attacca annuale per la biodiversità. Le scansioni laser, note come LIDAR, cioè Light Detection and Ranging, creeranno ogni anno una mappa tridimensionale della Scozia.
2: I dati potrebbero essere utilizzati per valutare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi sul clima e sulla biodiversità, per fornire dati di qualità superiore per il mercato del carbonio, monitorando anche i cambiamenti nelle foreste e per studiare come gli ecosistemi cambiano con il riscaldamento del pianeta. Nonostante i miliardi spesi per il ripristino della natura e per la biodiversità in tutto il mondo, il monitoraggio si basa spesso su tecniche di misurazione vecchie di decenni, e la tecnologia LIDAR ha dimostrato di poter fornire valutazioni accurate su scala paesaggistica. Radio Monte
3: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo, great artist.

0: Planet News.
1: Una bella storia che insegna come ogni singola vita sia meritevole di attenzione e cure. Siamo in India, in un villaggio chiamato Pottakudi, dove un esemplare di Petti Rosso ha deciso di fare il suo nido attaccato a una sorta di centralina elettrica. Per fortuna questo piccolo esemplare è stato salvato da un giovane abitante del villaggio che se n'è accorto e quindi ha chiesto alle autorità di interrompere l'erogazione di energia.
2: Le autorità hanno risposto positivamente, l'intero villaggio si è unito alla piccola causa, rimanendo al buio per ben 35 giorni, dando così il tempo ai piccoli di spiccare il volo incolumi. Dopo 35 giorni, mamma e piccoli hanno lasciato il nido e il villaggio è tornato ad avere l'energia elettrica.

0: Planet News.
1: 20 consiglieri comunali parigini hanno consegnato al vice sindaco Emmanuel Gregor un rapporto frutto di 6 mesi di lavoro dedicato ai provvedimenti necessari per affrontare le prossime ondate di caldo a Parigi. Il rapporto immagina che nel 2050 d'estate a Parigi la temperatura si attesterà stabilmente sui 50 gradi all'ombra, ma già adesso l'asfalto al sole d'estate supera i 60 gradi. Tra le misure suggerite per rendere ancora abitabile la capitale, che potrebbe diventare la più calda d'Europa, quella di ridipingere i suoi tetti di bianco in modo da assorbire meno la luce del sole, imitando l'accorgimento adottato da secoli nelle città mediterranee.
2: La città potrebbe quindi essere trasfigurata, abbandonando il grigio dei tradizionali tetti di zinco che coprono il 70% delle abitazioni a partire dall'epoca del barone Haussmann, padre della Parigi moderna nella seconda metà dell'Ottocento. I tetti grigi fanno parte dell'anima di Parigi e hanno ispirato decine di artisti, da Van Gogh, che li ha dipinti nel 1887 guardando fuori dalla finestra della sua camera in Rue Le Pic a Montmartre, a François Truffaut, che ha ripreso il suo eroe bambino Antoine Doinel mentre gioca con un amico nei 400 colpi.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: L'ultimo rapporto sulla qualità dell'aria dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, AEA, non dà solo cattive notizie. Se da un lato sottolinea tutti gli obiettivi ancora da raggiungere per diminuire l'inquinamento atmosferico nel vecchio continente, dall'altro snocciola dati che evidenziano come, in confronto a 17 anni fa, la situazione sia migliorata.
2: I dati, seppur positivi rispetto a due decenni fa, non lo sono certo in senso assoluto e la strada verso un'aria pulita è ancora lunga. Tra gli obiettivi fissati dall'AEA per il 2030 c'è quello di ridurre, rispetto al 2005, del 55% le morti premature causate dall'inquinamento atmosferico e del 25% gli ecosistemi in cui l'inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità.

0: Planet News.
1: In un futuro dove le risorse idriche scarseggiano, la tecnologia di desalinizzazione una valida opzione. Per questo motivo le boe di Oneca sono un dispositivo innovativo ed ecologico che potrebbe rivelarsi davvero prezioso. Si tratta di un impianto innovativo e del tutto ecologico che funziona tramite l'energia meccanica delle onde del mare ed è realizzato con circa 170.000 bottiglie di plastica riciclata.
2: Le boe di classe Iceberg sono progettate per produrre circa 50 metri cubi di acqua dolce al giorno, sufficiente a coprire il fabbisogno di circa 200 persone anche in base allo stile di vita e al consumo. Inoltre sono presenti sensori alimentati da piccoli pannelli solari che monitorano e testano l'acqua prodotta.
3: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: man. And I wanna go home.
1: Planet News.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, se.
2: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

piangere arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Planet News.
2: Radio Monte Carlo.
3: RMC R&B.
1: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Alicia Keys.

0: Planet News. Ogni weekend nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, new classics.
0: All'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.

0: lasciarti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
1: Radio Monte Carlo.
0: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.